La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: l'attualità di un pezzo, colonna sonora di un film che ha fatto epoca e storia, e mi riferisco a 9 settimane e mezzo. Brian Ferry dal 1985, questa era Slave to Love, su Dimensione Suono Soft. È il momento di interrogare le stelle, lo facciamo con Branco.
1: Buongiorno da Branco e le stelle. Bentrovati con il nostro quotidiano appuntamento, segno per segno, del nostro oroscopo. Amici dell'Ariete, inizia quindi questa fase lunare, la seconda del mese di Vergine, segno che influenza positivamente il vostro lavoro e tutte le questioni pratiche. Adesso particolarmente importante, perché c'è anche Mercurio in quel segno. Fate qualcosa che faccia notizia nel vostro ambiente. Toro, la luna mentre vi parlo è ancora attivissima, sempre positiva, perché questo ultimo quarto nasce in un segno dei vostri soldi, delle vostre proprietà. Quindi qui i fatti sono due: o voi guadagnate o dovrete sborsare qualche cosa. Gemelli, una luna molto importante per la vita personale, perché questa luna domani vuole anche concludere o chiudere qualcosa. Insomma, quelle situazioni che sono fragili e senza prospettive per il futuro. Cari amici del Cancro, oggi arriva una bella luna laboriosa, prima fino a mezzogiorno in Toro, poi va in Gemelli, dove la prossima notte diventerà ultimo quarto. È quella luna che può vincere questa vostra partita che avete iniziato nel lavoro. Leone, fortuna in amore, ma sicuramente sì, ma ancora più evidente l'influsso stellare che annuncia per oggi pomeriggio, ma soprattutto per domani, fortuna finanziaria. Vergine, un altro po' di vacanza per festeggiare degnamente il vostro compleanno, no? Perché ogni volta che compiute gli anni sembra che un principe erede al trono deve festeggiare la propria età. Bilancia, io non mi fido degli amori che nascono, nuovi voglio dire, che nascono sotto l'ultimo quarto di luna, però dipende poi dall'oroscopo personale, magari per qualcuno di voi è giusta questa luna, ma visto che siete più interessati al successo, al guadagno, io dico sì, buttiamoci là, va. Scorpione, Marte è alla punta massima come passione fisica, eccola, raggiunge questo punto alto, diciamo come se fosse un film hard. Sagittario, quando transitava in Gemelli, Marte vi avvertiva della presenza di nemici, e che certamente non sono spariti in una notte, come conferma adesso luna ultimo quarto, che la prossima notte nasce in Gemelli, opposizione e naturalmente quadrata a Mercurio e al Sole in Vergine. Attenti, Capricorno, ultimo quarto nel doppio Gemelli per voi è una buona lezione per il futuro. Cercate di essere doppi anche voi come i Gemelli, perché dovreste dire sempre la verità agli altri? Nascondete qualcosa, dai. Acquario, luna in Toro tutta la mattinata, passerà, poi quando va in Gemelli sarete liberi di agire, di protestare, di progredire, di guadagnare. Approfittate soprattutto della assenza di qualcuno nel campo del lavoro. Giocate sul fattore sorpresa. Ed infine, Branco saluta con affetto i pesci. Marte rende invece convincenti nelle trattative, vi dà una forza che gli altri percepiscono che non è proprio vostra, no? Perché passate per essere, diciamo, più artisti che non persone che fanno delle cose pratiche importanti. Pensiero delle stelle, voglio salutare, saluterò Sofia Loren, solamente meravigliosa vergine, quando sarà il suo giorno di compleanno. Ma adesso, in questi giorni, un'altra attrice che io ho amato e amo ancora perché la posso vedere nei film, Kim Novak, splendida bionda dei film di Hitchcock, no? Ricordate sicuramente tutti quanti. Bene, lei disse una volta: una donna si sente più tranquilla con un uomo vicino nel caso di bisogno.

0: E abbiamo scelto di chiudere così in grande stile con Onde di Alex Baroni, il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft. Torniamo in redazione e poi accogliamo Francesco Cavuoto.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
8: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze o veduta.
11: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione.

0: Stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: È in funzione la piattaforma telematica gestita da Equaroma, accessibile sul portale definizioneagevolata.equaroma.it, attraverso la quale per la prima volta i cittadini e i contribuenti romani potranno accedere a uno strumento di facile utilizzo per regolarizzare i propri debiti tributari. La Gay Helpline celebra 20 anni di attività al servizio del contrasto all'omotransfobia. Dal 2006 rappresenta un punto di ascolto e supporto per chi è vittima o testimone di episodi di omotransfobia. Gay Helpline è raggiungibile gratuitamente al numero 800 713 713. Il Museo della Rapacis ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 scatti del fotografo americano maestro del XX secolo. Info su comune.roma.it.

0: 80%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, per famiglia d'ora.
2: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Contrasto al traffico di stupefacenti nella capitale. La Guardia di Finanza ha arrestato due soggetti in flagranza e sequestrato oltre un chilo di cocaina. I due sono stati fermati dalle Fiamme Gialle per un controllo sul grande raccordo all'altezza di Casal Monastero. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciando le biglietti sul parabrezza e cercando di raggiungerla telematicamente con email, messaggi. È stato arrestato dalla polizia un 61enne romano. Lo stalker aveva anche seguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. Mobilità a Roma, la ZTL del Tridente per ora resta aperta ai corrieri, lo ha deciso il TAR del Lazio. Il Campidoglio aveva previsto lo stop ad accesso e sosta nelle ore diurne per 3 mesi dal 7 di settembre. Intanto il Comune lavora anche su altri aspetti della mobilità. Lo sport, il calcio, Coppa Italia, Udinese-Venezia 2-1, il Sassuolo batte ai rigori 5-4 il Frosinone e si regala la sfida contro la Juventus. Gli europei di pallavolo, le azzurre di Belasco battono la Svezia 3-1 e volano in semifinale. Sabato affronteranno a Istanbul la vincente tra Polonia e Olanda. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Grazie come sempre alla nostra redazione. 4 albe le abbiamo portate a termine, ma ne manca ancora una all'appello per chiudere in bellezza la settimana. E allora ti aspetto domani mattina sulla Radio del Benessere, sempre a partire dalle 6. Ti lascio in compagnia di Francesco Cavuoto adesso. Da Maria Chiara, un bacio e buon proseguimento. Ciao!
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose inaspettate.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: secondo me stamattina non c'è nessuno, ma tra poco lo scopriamo, tanto vi chiederò qualcosa. E lo so che vi nascondete nelle auto, vi nascondete nelle scrivanie, in fila alla posta, al bancone del bar, sul tapirulan, sotto il bilanciere. Vi state nascondendo, ma io vi scoverò. 9:16, buongiorno, buon 3 settembre, io sono Francesco Gavotto, questa è Dimensione Suonosoft, la radio del benessere e della ricerca spasmodica dell'ascoltatore che si nasconde. Ma io ti troverò. Ci sono cose che sarebbe stato molto utile sapere una ventina d'anni prima, no? A scuola ci hanno insegnato, che so, i fiumi della Mesopotamia, il Tigri, le equazioni, il participio passato, i congiuntivi, poi entri nella vita vera e scopri che nessuno ti aveva mai spiegato come si cambia un medico, per esempio, oppure come si chiude una relazione, o come si dice di no senza sentirsi in colpa, o che una camicia rossa e lavatrice coi bianchi può rifarti completamente il guardaroba di rosa, ok? Allora, la domanda che ti faccio stamattina è: qual è quella cosa che hai imparato decisamente troppo tardi? Una cosa seria, stupida, pratica, sentimentale, quella cosa che oggi direste al voi di 20 anni fa: senti, a me questa segnala, perché sennò sbagli, ti potrebbe ritornare utile. Ecco, per esempio possiamo dire: dormire 8 ore era un privilegio, altro che perdita di tempo, che il montaggio facile in 15 minuti sulla scatola è una specie di minaccia, e dopo 4 ore stai ancora lì a maledire il libretto delle istruzioni, che se il cameriere ti dice il piatto signora è leggermente piccante, preparati a vedere un'apparizione della Madonnina di Trevignano. Allora, questa è la domanda di oggi: qual è la cosa che hai imparato decisamente troppo tardi? Se ti va, se non sei più nascosto perché ti ho fatto tana libera tutti, 320 20 41 433, mi mandi un messaggio, io sappilo, sono molto felice.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: C'è un momento in cui la cosa più importante è sapere di essere nel posto giusto. Da oltre 60 anni Clinica Ars Medica è accanto ai pazienti con competenza e attenzione. Specialisti che lavorano insieme, percorsi di cura completi, in un ambiente accogliente. Clinica Ars Medica, accanto a te, quando conta davvero. Scopri di più su clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
1: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt con ciliegia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
3: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Rinunciare a te varrebbe a dire rinunciare a un sogno. Ma quando smetti di sognare, finisci per spegnerti. Tu splendi sempre.